Le tracce nasconder dei lor passi e per meglio celar la nostra impresa sapron corremi loro sul mobile elemento.

cima dei monti e morte suoi lasciar sul campi nostri in semali men crudi ben funesti rinserra di quei che versa empio tiranno in terra.

0: superbo. Bella fiacchezza sua, se vuoi tu armato un popolo avvilir, meno desprezzo qualunque legge che a viltade mi stende.
1: Miserabile!

0: l'uomo è nato burlone, burlone, burlone,
1: tutta nel mondo
0: tutta burla. L'uomo è nato burlone, burlone, burlone,
1: tutta nel mondo è burla.
0: L'uomo è nato burlone, burlone.